0: Funky Disco Radio.
1: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
2: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fucsia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Setteva Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

0: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca.
1: Good morning, angels.
2: Good morning.

Fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni, respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend, sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.

mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 watt. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Questa volta è quasi poesia. Nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè, Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: Bentrovati in antenna da Ili Sageur. Stanchi di prendere l'autobus? Ma vi do io un passaggio per tornare a casa. Salite con me a bordo della Maserati Ghibli. Dalla casa automobilistica di Modena ne escono la versione Gran Lusso e la Gran Sport. Nel primo modello i sedili sono disponibili anche con inserti in seta a firma di Ermenegildo Zegna. Nella seconda, invece, gli interni sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergery Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni. Ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojarou, che qui canta, il percussionista Hirto Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojarou.

0: Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.
1: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch.
2: Ever be that bitch.
1: I'm a hood Mona Lisa, break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas.

0: guess you know what I was thinking of. I said, waitress, honey, what time do you get off?
1: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche.

Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso in poche parole bisognerà aspettare, 4 anni saranno duri da passare, a chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto. Vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale.

così americano, il nostro, insomma, il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia, insomma, situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora, ritorniamo sulla penisola iberica, appena lasciata dalla nostra super mega arci Atuna, e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua Sexy Lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena

A se enamorar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ancora una notte di attacchi incrociati tra USA e Iran, Trump minaccia di colpire le infrastrutture civili, replicano i Pasdaran, se lo fa non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Sulla morte di Fakir a Bologna indaga la procura, sulla manifestazione con disordini, verifiche del Viminale e si accende lo scontro politico sul presidio promosso dal sindaco di Bologna Lepore. L'auto lanciata sulla folla a Modena il 16 maggio scorso, prima vittima, dopo 2 mesi di agonia è morta una donna.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Alessio Galea. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno.
2: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni 3 basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato 2 petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Il conflitto in Ucraina, droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero, ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump, è stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace, lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
3: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
4: Lepore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
1: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia.
5: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime. Nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: sono le 10.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Guarda, sto scrivendo delle... diciamo dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'ho una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto a quel sapone di emozioni piccole, di frasi, se vuoi comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Ok. E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire,
0: certo,
2: avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che certo, dà solo 2.000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra bellissimo idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
0: Okay,
2: diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba che chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europa Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express, c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta

0: di On The Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma insomma le cose si fanno come Dio comanda. Ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali, come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che si sperimentava tanto, quindi c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari davanti a zero persone, altre perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi, di questo lavoro, non è che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera, giusto, no? E questo disco, ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste: perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma, perché ora?
1: Ma... perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia, questo lo dico sempre anche io.
1: Ma sai, quindi è nato adesso, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono... la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che è ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, ed è quello che abbiamo fatto. Però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un è un taglia cuci

0: di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
1: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
0: Sì.
1: E ti rispondo citandovi, appunto, pensando l'inedito. Sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
0: Esatto.
1: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
0: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
1: Vero, bellissimo.
0: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
1: Vero.
0: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
1: Vero, meraviglioso.
0: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
1: proprio... Hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
0: sì.
1: È tutto online, andiamola a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello sì. Che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
0: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
1: Ma certo,
0: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
1: Certo.
0: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, noi in qualche modo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
1: E da gocce, supereroi, zeta reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
0: Grazie a te Paolo, grazie.

0: cantare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere di musica ci immerge nell'universo dei grandi cantautori della musica italiana. Anime libere, capaci di trasformare le parole in un abbraccio che rimane nel tempo. Iniziamo con una bellissima e struggente canzone firmata da uno dei nostri artisti più poetici e teatrali, Riccardo Cocciante e la sua emozionante Margherita. In questo brano c'è una sorta di scudo invisibile, fatto di pura devozione e tanta immaginazione. Cocciante ci canta di un amore totale verso una donna e della necessità di esserci, di essere per lei un punto di riferimento che ferma il tempo e ridisegna il mondo mentre tutto fuori sbiadisce. È una promessa silenziosa di amare anche quando la notte si fa buia e la strada si fa in salita. Questo brano è stato scritto da un sodalizio storico, Riccardo Cocciante con il grande paroliere Marco Luberti. È stato inserito originariamente nell'album Concerto per Margherita del 1976, ma la canzone ha poi vissuto una sua seconda vita autonoma, e direi una vita infinita, diventando il manifesto assoluto del cantautorato melodico italiano, perché quella collaborazione nacque in un momento di grazia creativa. Luberti ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla straordinaria capacità di Cocciante di graffiare l'anima con quella sua voce molto particolare e quindi di rendere eterna ogni singola sillaba del testo che è andato a scrivere. E poi c'è il significato, qui l'eternità, il sentimento, un uomo che vuole costruire una casa fatta di stelle, di cielo e di alberi, qualcosa di davvero trascendente, qualcosa di sognante, qualcuno che ti vuole regalare qualcosa di così prezioso che non si può sostanzialmente neanche comprare, ecco. È molto importante. E questo per chi? Per proteggere la sua Margherita, mentre tutto il resto cade a pezzi. Il rifugio ideale è quando fuori il mondo fa troppo rumore. E quando canta la celebre strofa "perché Margherita è buona, Margherita è bella", non sono semplici parole, ma è davvero una grande purezza di sentimenti dichiarata con parole alla portata di tutti, ma per questo giganti. Infine una nota tecnica. Come sempre io invito ad ascoltare il controllo vocale e l'arrangiamento, curato l'arrangiamento in questo caso dal premio Oscar Vangelis. Cocciante inizia quasi sussurrando, accompagnato solo da pianoforte, con quel suo timbro molto particolare, molto raschiato, confidenziale, e poi si apre in un inciso orchestrale molto viscerale, ecco, mai forzato, ma molto arioso. In questa interpretazione c'è lui con tutta la sua straordinaria capacità espressiva al servizio dell'emozione, e l'esplosione vocale finale non ci stupisce, non ci acchiappa, ci arriviamo man mano insieme a lui. Ecco, diciamo che Cocciante dà voce alle nostre emozioni, canta per noi e noi cantiamo insieme a lui. Questa è una magia che pochi interpreti sanno realizzare. Che dite? Stop alle chiacchiere, facciamoci prendere da questa magia. Ed ecco qui per noi Riccardo Cocciante con Margherita.

Eccoci di nuovo insieme. Bisogna cambiare marcia. In realtà rimaniamo negli anni 70, ma ci aspetta il geniale e ironico Rino Gaetano con la sua travolgente Gianna. Sempre nomi di donne, sempre donne che fanno innamorare, ma in due modi molto diversi, perché qua non c'è dedizione contemplativa, ma c'è una provocatoria e ritmica riscossa. Rino Gaetano prende i cliché della società del tempo e li trasforma in forza e libertà, ci unisce la grinta del pop, del rock, la sua voce inconfondibile, anche in questo caso anche lui graffiante e anche un po' teatrale. L'ispirazione del brano nasce dal Festival di Sanremo del 1978. L'artista decide che non si spezza di fronte alle regole della TV dell'epoca e porta sul palco dell'Ariston un'ondata di sana e travolgente anarchia musicale. Poi magari non tutti sanno che lui ha fatto la storia del festival proprio grazie a questo pezzo, perché fu la prima volta in assoluto nella storia di Sanremo in cui venne pronunciata la parola sesso nel testo di una canzone in gara. Rino Gaetano si presentò sul palco indossando un frac elegante, medaglie, un cappello a cilindro regalatogli niente meno che da Edoardo De Filippo, suonando un insolito ukulele. Il brano conquistò un incredibile terzo posto.

e si piazzò al primo posto della classifica poi dei singoli più venduti in Italia per ben 14 settimane. Un dettaglio per i fan: Gianna rappresenta la figura di una donna moderna, e parliamo di un'altra epoca, libera da schemi, che difendeva il suo salario dall'inflazione. E ho paura che ci siano ancora dei temi aperti che sia anche ancora un po' attuale, ma che cercava anche l'amore e la propria indipendenza in un mondo difficile, in grande cambiamento. Cantare e proporre questo brano è stato per Rino Gaetano una liberazione. Questa canzone ha simboleggiato la sua capacità di brillare come solista, ma anche come osservatore sociale, sopravvivendo alle critiche dei ben pensanti e vincendo la sfida con il tempo, diventando poi un inno immortale cantato ancora oggi da intere generazioni. Come sempre, una notazione vocale. Molto bello il graffio della sua voce, non imita nessuno, sfida la melodia, portando il brano verso vette di divertimento e di genialità espressiva. E grazie anche al celebre assolo di sassofono che poi incendia il finale di questo pezzo. Se Cocciante prima ci ha cullato con la cura e la poesia di un amore immenso, qui Rino Gaetano ci dà la spinta per rivoluzionare, per cambiare, anche per ironizzare sulle ipocrisie del mondo e, perché no, anche ballare un po' con grinta liberatoria. Concludiamo questa puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie e immortali pagine del nostro cantautorato e a due canzoni dedicate a due donne, Margherita e Gianna. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta. Rino Gaetano.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story, ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, così forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK-LiveMusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'avremmo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cuccaro, nei prossimi minuti novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti. Spazio adesso invece a Francesca Zagara, con lei c'è anche Davide Buzzi.

0: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. E questo era Mediterranea, il singolo di Marco Girardi, nostra novità della settimana, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, recuperiamo Something Special, bellissimo album della Kool & The Gang. Quando parli di questo disco ti vengono in mente Get Down On It, ti vengono in mente Take My Heart, ma ci sono ballate strepitose che hanno segnato la storia della Kool & The Gang come questa, Cherish. Let's take-

Grande ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica da Something Special. Siamo ritornati indietro negli anni 1985, Kool & the Gang e Cherish nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni con Lucre.

solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati. Hai creato incomprensione.

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui Aura Musica, tra le nostre novità.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: C'è Ora Musica Estate, l'appuntamento quotidiano con la musica indipendente.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre, ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori, poi dopo fuori devi andarci per gli eventi.

dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto le

direttamente, tra l'altro in posizione 24 saltando la 25. Gabriele Tarangelo, certe volte, Ramsey Teva, 25.

che ha una maniera originale, la migliore per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio.

qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, è per poliedricità, è per creatività, è per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M in salita dalla 25 alla 18.

Eric M, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso.

a tutti quanti noi almeno una volta Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana, poco male se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina, eccola qui, è tutto prima.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, arma con Jafar Tatican, DJ.

0: catwalk, modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in helicopter edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Sette Va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te. Io mi sforzo perché sai, almeno
1: ma
0: quando...
1: Ora, sì, no, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche per...
1: fa caldo. Vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, cioè, quando arrivo lì.
0: Quando arriva...
1: ancora di più, non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale, quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voi sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe Paul and Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria. In Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto, perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest e sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola, è la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata, quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'anduja, no? Cioè il piccante è migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi. Poi il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, perché chi si trova in Calabria mi deve trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Come sì, contrada Sant'Angelo di Cariati. Vedo
1: Sant'Angelo,
0: qua. Sì,
1: scusami.
0: Sì, sì,
1: sì, sì. Scusami, per informazioni, Domenico, grande Domenico, che è uno degli organizzatori, è il numero di telefono 351-033-5280. Quindi sarà tanta, veramente tanta start, ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: Insomma, un incontro ravvicinato, e Ekaterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi, se siete in zona raggiungetela, sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più, quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake, che comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molta sportellata nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina shine. Usual New Entry di zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei, pronto?
1: No, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione. Perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con
0: io
1: la mia condizione alta bomba.
0: Ah, ecco, quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare. Vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi.
0: Sì, e nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, vi ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque, ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, cioè Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustino, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, è almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: Quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche.

lei, Nadia Bengala, a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di un'Italia che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina posti in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22, poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: potuto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New Entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese, proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori bellissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché.
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: apposta di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per raggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: non... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me, quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti.

0: veramente perde il senso dell'orientamento. È una persona fantastica. È troppo tempo che non ci vediamo, però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto. Però sei diventata genovese, qua siamo Chieti, Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo questo weekend.
1: No, no, sì, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, più prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi, facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi, allora, weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351-033-5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, ne hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se no starei in coma. Un po' posso andare anche al mare, capito? In spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? Vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. Ekaterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di

0: Do you want me? Do you need me?
1: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con il Jafar Zadigan DJ
2: from 7va.fm/LT Radio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Disco Radio. Funkyheads.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Era Luana Buongiorno con Una canzone a metà. Discora musica della settimana.
1: Discora musica. Discora musica.

un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando.

Radio RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Generation.

0: FM/Alto Rádio. Olgo 10. From 7VA.FM Nauti Rádio. Olgo 10.
1: From 7VA.FM/Alto Radio. Olgo 10.
2: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji. Un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush. Siamo a rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo, una settimana dove tutto si concentra per fare ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un luogo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. È complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi, per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers,
2: sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai, le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era un beta test che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso difficile trovare, sbanchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così.
1: Comandi.
0: Marcello De Felice, ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio.
3: Giornata
0: con
3: piuttosto...
0: il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele, come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche.
0: Ah.
1: Quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì.
1: E fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no? E mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia. E era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose. e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio. Ecco quello che abbiamo creato.
0: E avete creato una cosa meravigliosa, avete unito poi tra l'altro due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso, oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25 e 26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti, la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo bisogno di più spazio, quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchino, forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza, ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno innanzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Ok.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiugicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiugicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo a
2: l'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, vorrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi per scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: E soprattutto
3: in bocca al lupo. Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo All Go Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

amore. Ho detto io che non è finita. Io riparei sta serata da adesso.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci ha sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlasse di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJ K7. Eccola qui.

0: E beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sono più come. E allora però dobbiamo parlare di Ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale, qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente. C'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli, molto, molto, insomma, conosciuto e noto. Però, sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. Piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita proprio è una bomba, proprio. Infatti è molto, molto più apprezzata. Me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Bene.
1: E adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: si colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora perché non ti puoi sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai, sì, più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata. Primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi, ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano

0: che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, dai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, di fatti esce proprio con amore, capito?
1: Eh sì, no, dire che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'hai tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
0: Viene da sola, Francesco. Sì, sì.
1: Tutto jazz.
0: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione, eh?
1: E allora l'avremo sicuramente in salita.
0: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
1: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa.

posizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni on air, la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto, oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni, ok, sono in Italia, ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano, di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana.

0: un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi. E sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National che abbiamo visto a Fiuggi per Emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21, Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano, però dobbiamo sempre parlare con BB National che è collegata con noi, e tra l'altro continua l'altro programma Fuori Onda. C'è tutto questo, no, momento di indecisione, perché ti abbiamo, non svegliamo niente, però possiamo dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare, chissà cosa succederà, e sei arrivata alla finalissima, no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa, comunque.
0: Ah, ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera finale, no? Si avvicina a quella dei

0: mondiali.
1: Capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o puoi anche decidere tu, Francesco.
0: Anche addirittura.
1: Se tu non hai visto, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli due entrambi, però devo ancora decidere bene.
0: E allora, che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto, shocking.
1: Rosa confetto, esatto.
0: Ah, vedi? Allora,
1: io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' attillate, no?
0: Vabbè, oh.
1: Vediamo.
0: Le curve pericolose di BB National sul par.
1: Pericolose? No, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: No, no. Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma sono tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in

0: insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti, e sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema,
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora, ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo, e è una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista, adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia, quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti, e quindi ecco che se vedrai.
1: Da questo vado a condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì, sì.
0: Grazie, sì. BB, per essere stata
1: Grazie
0: con
1: a te,
0: noi.
1: Francesco, sei veramente un grande professionista, è una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Bene, consiglio a tutti, Francesco Catenacci. Va bene, allora noi ci vediamo il 25 luglio, non mancate, mi raccomando, nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao BB, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti, ciao ciao, ciao. E ancora. Ciao Francesco.

0: così.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National o National che dir si voglia è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni.

bisogna poi dopo correre nella seconda parte. Intro lunga dopo il giro di boa che ci dà l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto, 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali.

Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati, pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare con una scaletta che è un piccolo viaggio ma senza passaporto. Iniziamo con paillette e disco dance, poi chitarre e poi il velluto jazz pop con una puntatina sul Brasile d'autore e infine saliremo su un ultimo treno per Londra e sfrecceremo fra psichedelia, rock, soul, reggae e funk irresistibile. Insomma, sarà una selezione piena di contrasti, di sorprese e anche un po' di storie curiose, alcune da ballare subito, altre poi le scopriamo man mano. Ma prima di partire con la nostra super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Una canzone piena di luce come il sorgere del sole all'alba. Norah Jones, Sunrise.

adesso si comincia! Partiamo con un bel vestito di paillette, da Ya Think I'm Sexy, pubblicata nel 1978 dall'album Blondes Have More Fun. È il momento in cui Rod Stewart inizia la disco senza perdere la voce roca da rockstar. Questo brano gioca con ironia sull'atmosfera da pista da ballo. C'è il basso pulsante, gli archi, i synth e un ritornello impossibile da ignorare. Una curiosità, dopo una controversia, perché c'era forse una somiglianza con Taj Mahal di George Benn, i diritti poi furono destinati all'UNICEF. Balliamoci Rod Stewart con Daya Think I'm Sexy.

andiamo a scoprire chi vola alto a livello globale questa settimana. Energia pura che arriva dal 2003, Can't Stop, uno dei brani più trascinanti dell'album By The Way, riporta in primo piano il lato funk dei Red Hot Chili Peppers. E il riff di John Frusciante fa da molla e spinge la creatività. Non fermarsi, non imitare, stare dentro l'onda.

0: Number 9.
1: Si cambia totalmente. Don't Know Why, pubblicata da Norah Jones nel 2002, è una ballata jazz pop scritta da Jesse Harris. Sembra semplice e dolcissima, ma dentro ha la malinconia di un'occasione mancata. La magia sta tutta nella vocalità, calda, morbida, mai forzata, con il pianoforte e pochi dettagli d'arrangiamento che lasciano respirare ogni parola. Una carezza elegante.

0: number 8.
1: Facciamo un salto nei scintillanti anni 80 con Just an Illusion, un brano di soul funk disco, diciamo così, britannico, con dei synth vellutati e un bel basso ipnotico. Gli Imagination non erano solo suono e ritmo, ma anche immagine, imagination appunto, look teatrali, eleganza, quasi fantasy e grande presenza scenica. Il testo gioca sull'amore, che forse è sogno, forse miraggio. E intanto il groove fa il suo mestiere, ci fa muovere e non chiede più.

0: l'angolo Discovery.
1: Amiche e amici, pronti per l'angolo Discovery. Una scoperta coloratissima, davvero un brano molto molto particolare. Un grande classico brasiliano scritto da Henri Barroso nel 1939. Aquarela do Brasil, un ritratto affettuoso e luminoso del Brasile. Non una cartolina, ma tanta poesia e un racconto vivo, vivace.

Da. Se esiste una canzone che accende la pista al primo secondo, eccola qua. September, pubblicata nel 1978, fiati splendenti e un ritornello che non significa nulla, ma funziona benissimo. E noi ci gustiamo questo inno alla spensieratezza e alla gioia di vivere che ci regalano gli Heart, Wind and Fire.

0: 6.
1: Tutti pronti sul binario perché qui si parte. Last Train to London, pubblicata nel 1979 nell'album Discovery, ci mostra gli Electric Light Orchestra nel momento in cui il loro pop orchestrale incontra la disco. Irresistibile, un basso pulsante, il risultato è una corsa notturna, molto British, ballabile con quella malinconia da ultimo treno che rende tutto cinematografico.

0: Soundtrack.
1: Angolo TV e Movie. Siamo nel presente con Bruno Mars in formato soul luminoso. On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima. Un groove caldo, quella sua voce elastica, piena di sorrisi. E il testo, una dichiarazione d'amore, semplice e dritta, diretta. Godiamoci questa ventata di modernità con tanta eleganza vintage incorporata.

0: Live.
1: Psichedelia in formato fiaba. Lucy in the Sky with Diamonds. E qui siamo con i Beatles. Nel 1967 John Lennon disse di essersi ispirato a un disegno del figlio Julian e alle atmosfere fiabesche appunto di Lewis Carroll. E diciamolo, fra suono di organo trattato, immagini surreali e cambi di colori musicali, questo brano sembra un po' un sogno illustrato.

0: l'angolo vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Qui c'è il rock con i guantoni alzati. Hit Me With Your Best Shot, pubblicato nel 1980 nell'album Crimes of Passion, uno degli inni più riconoscibili di Pat Benatar. Usa l'immagine del colpiscimi con il tuo colpo migliore come metafora di sfida e di resistenza. Chitarre asciutte, ritornello fulminante e una vocalità potente, 3 minuti di grandissima energia, sicurezza e grande presenza scenica.

sax groove e atmosfera notturna. Maneater, uno dei grandi classici soul degli anni 80, pubblicato nel 1982. Il titolo sembra parlare di una donna pericolosa, ma il brano funziona anche come metafora delle tentazioni, dell'ambizione esagerata e di quel lato predatorio che ti acchiappa quando vuoi avere successo. Hall and Oates mescolano pop, soul e new wave con grande eleganza. Brano orecchiabile ma con quell'ombra felina sempre in agguato.

Andiamo a scoprire il podio di questa puntata. Number 3. Roxanne, pubblicata nel 1978, è il primo grandissimo successo dei Police. Sting la canta con un'intensità altissima, quasi teatrale, mentre la band lascia spazio, scatta, frena e riparte. Il testo racconta di un amore impossibile e protettivo, ma la vera forza sta in questi contrasti, fra il ritmo leggero e una tensione emotiva fortissima.

Notte, synth e fascino ancora anni 80. Self Control esplode nel 1984 nella versione di Laura Branigan, dopo l'originale di Ruff. E lei crea un pop elettronico con ombre dance e un'atmosfera un po' così immaginifica. La sua voce è potente, controllata e drammatica allo stesso tempo. Perfetta per raccontare questo tema del lasciarsi andare o non lasciarsi andare, quando la città di notte diventa un luogo di libertà e di smarrimento.

di tamburi. Posizione numero 1. Chiudiamo scoprendo chi sta sulla vetta. Un capolavoro funk del 1972. Superstition. Stevie Wonder costruisce tutto su un clavinet irresistibile. Fiati taglienti e ritmo che non invecchia mai. Il testo prende di mira superstizioni e credenze irrazionali, ma lo fa con una carica così contagiosa che viene voglia di ballare anche davanti a un gatto nero. Vocalità elastica, arrangiamento micidiale. Grandissimo.

Abbiamo esplorato una selezione dei brani fra i più virali o shazammati o che sono emersi nei social nel periodo, ma non finisce qui. Ci ritroveremo ancora per farci sorprendere dalla musica di ieri, di oggi e di domani, che sta andando forte e torna ad emergere in questi scenari social e culturali che sono sempre mobili e sempre in cambiamento. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora qui, su questa radio. E nel frattempo, shazammate, gente! Shazammate! Oh,

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Sadikon, DJ.

sabbiosa anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Caterina, che è sempre in giro, e Caterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo, anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua, e la location sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima, quindi sicuramente.

0: chiato perché Eka mi ha mandato qualche immagine, quindi
1: sì,
0: sì, quindi so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento, adesso però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo.

0: facendo con Andrea Tornelli, l'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria, il 24 ci sarà la nostra Ekaterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo, recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo, abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli, chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Ekaterina, che farà un altro evento il 25, sempre a Cariati.

0: difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada, però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Ekaterina DJ al Vibe di Cariati, Costa Ionica Calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17, no, dobbiamo andare in zona dove, da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico, eccola qui a tutto volume.

0: ad Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico vabbè, abbiamo l'attesa perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Ana e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Ana, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata ci è venuta questa idea. Poi diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico con questa riffa, con premi importanti offerti sì. Ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta
1: sì,
0: vitalità.
1: Molto interessante.
0: E quindi
1: comunque
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate ABB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate ABB, quella che in qualche maniera avrebbe

0: sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp ha questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico, o no? Ci sei Andrea?
1: Via mare, quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca, tra l'altro adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il Vibe in azione, appuntamento da non mancare, anche con qualche chilometro in più consigliamo di raggiungere Cariati, è il 24 e il 25, tutti i dettagli sui nostri profili, attenzione, se andate su YouTube vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo, fate in fretta perché grazie a Dio con l'attesa che c'è davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono e quindi e Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: certo. Tutto, video, foto, certo, tutto. Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.

vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa il dire frequentemente sempre di più, insomma siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai

e più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss. Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Padana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata e giù meditazione nella quota su nuove quattro di filatura e natura di una linea di strada per portare lì, ma ci devo andare a Catano. No, a mare Romagna no, c'è una droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma la siamo andare a Cino, in India. Ma ci sono le lato, lo so, ci stai con finito, ma resta che qualche giorno si arriva a lì, si a partecipare a sessioni di approfondimenti mistici, certo, mi sono sempre stata tentata. Ma
2: penso, se mi penso, ma basta una nove, per esempio, non ho tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché mi sono tanto, perché

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Chanchos, ¿cómo estás?

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Al DJ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80. Io sono Max Alberici, con me c'è Fabrizio Inti, insieme per trascorrere i prossimi minuti con i grandi successi e non solo che arrivano dal mondo della dance anni 80. Come ben sapete iniziamo sempre con un grandissimo successo. Oggi Dance 80 lo aprono i Tom Tom Club con The Man with the Four Way Hips. Benvenuti!

che fa anche da titolo al fortunato album del 1985 di Steve Harrington, quello che conteneva anche la più nota Feel So Real. Continuiamo questo inizio un po' più funky con The Impressions, formazione di Chicago presenti anche nella Rock and Roll Hall of Fame, e dal 1981 riascoltiamo Funk.

tedesco cantato da Jimmy McFoy, il progetto Bank of America dal 1986 con Shall I Go. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, sono il meglio della musica dance degli anni 80. Rimaniamo con la Italo Disco per il progetto SIS, ovvero Stefano Precisri e Riccardo Persi. Dal 1987 riascoltiamo Ma la vita.

Lei è Julia Clare, inglese, cantante e attrice, fin da piccola, insomma, già molto molto attiva nel mondo dell'arte in generale, ritrovata con una produzione spagnola del 1987, A Summer Romance. Adesso invece arriva la voce di Mariella Mio per il progetto Larabel, dal 1988, il singolo Al Amour.

Il trio magico Larry Heard, Robert Owens, Ron Wilson per il progetto Fingers Incorporated, house di gran classe datata anni 80 con It's Over, ancora house stampata sulla storica etichetta Champion, quindi insomma ci troviamo a Londra. Dal 1987 ritroviamo il progetto Libra Libra con I Like It.

singolo dal tema decisamente molto molto attuale, dal primo album di debutto dei Bronski Beat, The Age of Consent, 1984, la meravigliosa e ancora bellissima Small Town Boy. Adesso, dall'84, quindi rimaniamo nello stesso anno, una grande formazione in Chicago con You're the Inspiration.

primo album per i Fine Young Cannibals e subito diversi singoli estratti di successo come questa Blue, disco del 1985. Adesso arriva il duo italiano dei Crisma, 1980. Questa è la loro Many Kisses.

Blues Run Rings, lui è Mark Almond, che insieme a David Ball diede vita al progetto dei Soft Cell, quelli di Tainted Love.